σιδέ. Ai già liagato a stanù, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar. Por eso no puedo así, quita mis ojos de ti.